disertamente avrei detto un po' più vada spesso parlato per il banco di Terracom andare dal banco di Trasplafon andare a sedere un po'